0: spa, scegliete quali noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
4: ma son tali, son tali.
1: In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione,
2: pensar sublime,
1: analogia d'umor,
2: disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse, giuramenti,
3: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

dentro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli evo fare, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anch'io nel bello provo, mi uccirerei che lontane non siam delle mene. Dammi la mano, io voglio stralogarti. Oh, che belemme,

che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Son già le sere. Eccoli, non sono essi, e Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete? Parlate per pietà, che cosa è nato?

0: dopo men che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: venire.
0: Non
1: te. Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: cosa dici?
1: Non avvedi?
2: Salto amico, salto amico, finem lauda, finem lauda.

0: Un partito.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissimi figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani caristose.
1: Buon viaggio, mi avete.

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie. Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze! Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi! Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: Ah.
1: Ha.
0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Io niente direi.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già ne è.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or pense mai per consolarli un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: tutto hanno una buona borsa i vostri concorrenti.
1: Han tutto quello che piacer può le donne di giudizio. Li vuoi vedere?
0: E dove sono?
1: Sono lì, li posso far entrare.
0: Direi di sì.

0: Che strepito, che scompiglio è questo! Siete pazzi, care le mie ragazze! Volete sollevare il vicinato? Lo sapete? È nato!
1: Oh, c'è il mirato! Uomini in casa vostra!
0: Che male c'è?
1: Che

0: passo.
1: Amico caro, bella improvvisata.
2: Chi conoscete voi?
1: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo, e vostri ancor saranno.
2: E in casa mia che fanno?
1: Ah, e vostri piedi, due re.

0: far, ragazze! Non mi fate più far trista figura! Mamma, mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei!
1: Come? Io dire dovrei!
2: Le nostre pene, sentirne pietà, la celesta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui

0: sapere un po' quella cagion di quel riso?
1: Ecco, aspettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: ci parleremo.
1: Quando volete.
0: Intanto, silenzio e ubbidienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
2: Ed oggi non si manca.

0: facciamo il mamman. È mal che basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla. O non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Ascolta, per intenderci bene, non vuoi scegliere per te le due narcisi.

0: correte al giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte.
1: Che diavolo è servito?

0: subito dalla testa le piante. Amor, lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiate.
1: Parlate! Liberate del corpo il che prova.
0: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: Oh, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta, terminiamo questa festa

0: Che bella giornata!
1: Caldetta, anziché no.
0: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli! Hanno più foglie che frutti!
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno!
0: Troppo grazia!
1: Eccoci alla Gran Crisi!
0: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene!
0: Passeggiamo anche noi!
1: Come vi piace! Ahi!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire!
0: Non potrò, niente! Saranno rimasugli del veleno che bevesse!
1: Ah, che un veleno sai più forte! Io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi!
0: Sarò veleno caldo! Fatevi un poco fresco!
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro! Spariti, dove gianzoli!
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Voi se avete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero? Questa piccola offerta ad accettare degnate.
0: Un cuore.
1: Un cuore è simbolo di

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile arma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, ave piacere di durarli da figlio.
1: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti me con spasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: soldate barbaro! Per voi misero sono!
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
0: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa! Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo!
2: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi! Ah, ti vedi amico! E un poco di più mere,
1: anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchine.
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parole.

0: Silenzio, silenzio!
1: Il pelle nella barba di grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lici

0: lasciamolo sfogare.
1: Ebbe! Com'è?
2: Chi? La tua fior di lì?
1: La mia fior di... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
2: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: me. La testa di tormentarmi, ed una via piuttosto studiam di castigarle stranamente.
0: Non so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
2: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
0: Per state celebi in eterno.
2: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
0: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
1: correcchie spinnecchiate. Purtroppo!
2: Purtroppo!
0: E pentigliatele come le son, frattanto un'ottava ascoltate.